porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Caruso è la canzone di Lucio Dalla, è una delle più belle canzoni che è mai stata scritta, secondo me. E poi è una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere when he starts singing qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento sulla vecchia terrazza, you just see Italy, it's all there. That's probably the most sensitive part of me because it relates to my mom and my grandma.

qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

c'è una casetta, piccola così, con tante finestrelle colorate. E dentro c'è un sogno da realizzare, ma state sempre attenti al lupo!

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Wee, papa, rule, macaron, guai a dirte ricchion, in pigiama, fish cave, mamma, stacca, rabbie. Papa, rule, macaron, guai a dirte ricchion, in pigiama, fish cave, mamma, stacca, rabbie. Maua, e fa chiude, che la puzia se e nama pozzere spre. Zinde, ma lava che bon, cala pietre tu, puzzano come non cane muore. Non cane muore, non pesce muore. Non cane muore, non pesce muore. Uè, prova la un mascalzone, mo si pur bambasciano. Si na feccia te toglie, non voglio vedere. Tu si bruci, se zaus, con la bocca scafaus. Parlo tanto per parlare per non se

Wey, porcellon, baccalè, ma però io pop, mau, wey, pezzon, puzzi tu, puzzi ehi, mau, pigli tu, pigli ehi, e pigliam in du, mau, tra da

Stetici, papagal, papagal, stet. Mau mi imbrigliato, ma fregato, tu non sei più. Mau ma ruonato, ma spallato tu. Mau ma da paghe, ma da paghe, ma da paghe a sé. Mau stetici, stetici, non parleni più. Mau mi fermerei, non giù la pezzo più. Mau mi pesa nez, mi pesa re.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Son of Ecuador. Cambi miglia da caranghi. Causanchi. Kaumi causaita mi recungi. Kaumi causaita karangi. Chamanda.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
0: Oh, yeah.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us. Stay with us. With us.

0: Quiero una copia de esa cinta.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
6: Radio Sole Luna.

Illuminiamo un po' il pubblico tutto, dai. Non stancatevi. Andiamo, cantiamo forte, andiamo. Fatemi sentire la voce.

adesso con chi sei?

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così

0: pate.
1: Sorpreso da un dire sì deciso, sentendosi deriso, Re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremendo

cavaliere egli era assai valente ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione, tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente la parcella.

Da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione.

con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson,

ti addormente.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

muévanlo suavecito y vamos arriba, arriba, arriba.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: sì, quel grillo chiacchierone, che chiasso che fa?
1: Ciao,

0: Sole Luna.
1: Radio da di un Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Ciao, buonasera Axel, Azzurra, The Crow, Felix, Paola, Ciro, Becchino, Cali, Ola Cali, Ola Ola, Pirlotto, Mariolino, Fenice, Bello, Melody, Sciacchi, Alizè, Ola Ola. Un po' di musica, forza, in compagnia di Micio.

Oggi abbiamo ore 18, ci sarò io, la Cami non fa in tempo, 19 c'è Angel che trasmette dalla Spagna, ore 20 c'è la Jessie, ore 21 c'è Shaki, 22 c'è Rita, 23 c'è Fabius.

No, oh, dai, va troppo piano. Sistemiamo un attimino i giretti del disco, Sabrina. Poi Boys.

E mica poteva mancare Voyage, Voyage. Versione remix. Ciao Adriano! Ciao Adriano, sono io, Micione!

forza si balla disco, Adriano. Voyage, voyage. Vuela, vuela.

buona seara, come si dice? Frumoasa, buona seara, frumoasa. Buona dimineata.

dopo ragazzi poi ci ascoltiamo anche la lampada, perché è sempre bella. Black cuccia black, vuoi la pappa?

0: Lo che vas a escuchar a continuación.
1: Y te vas a escuchar la música de Nicione. Ore 19 dalla Spagna, trasmette Angel. Vediamo se riesce a fare live a Cali, ore 18, sempre dalla Spagna.
2: Una esclusiva, DJ Nicione.

abbiamo lo zoo qui, gatto miau, poi abbiamo anche il cane bau bau. Eccolo qua, una versione lunga di ben 6 minuti e 20 secondi. Lambada, versione remix.

Cali, non mi scuccia Cali? E sta live? Ciao Tony, buonasera. Devo mettere un po' di belle canzoni, Tony. Ciao, buonasera.

Occhio che il gatto è nervoso, eh. Vuole la pappa? Vuole la pappa?

Beh, hai visto? Pericoloso, 15 kg di gatto. Detto la pantera.

Black, Black fa il bravo, Black! L'avete tutti molto conosciuto, ai dischi, alla regia abbiamo il nostro mitico Black, mio carissimo pastore tedesco. Adesso lo saluto a tutti, vai Black, saluta, saluta a Tony Kiss, vai Black! Basta, Mome, basta, basta, Black!

no, no, questo tedesco, l'hai capito? Wow, wow, quella è lingua tedesca, occhio, perché, attento, eh? Wow, wow, wow, wow, wow, questo che è italiano? Sa quando parlano i tedeschi sono tutto wow, wow, wow, wow,

Ah, si è data al vino. Che è quella, una grappa? Baby! Scotch Disco Band! La conosci sta musica? Non so se è genere tuo, Tony. Però questa è la musica di Micione, eh?

0: Beh, questo dovrebbe essere anni 80, Tony. Perché il tempo passa, non ci accorgiamo, eh. La ballavamo, no? Sembrava ieri, sembra ieri, ma in effetti sono 40 anni. Ascolta la prossima, tu dirai, no, non è possibile. A life forever, give it a try. Left, right, left, right. E allora, poi oggi sono quasi tutte donne DJ quest'oggi, però, la Cami non fa in tempo, andrò avanti. Google dice 1985, ho detto anni 80. Prossima, siamo sempre lì, eh. Forse c'è qualche anno in più pure. Ma è fantastica. Ah, Tony, un'ultima cosa.
1: Capitano, la possiamo torturare.
0: Oh, lo possiamo torturare. Nata cosa, Tony.
2: Ma tu sei capace.
0: Sempre. Ma tu sei capace! DJ.
2: Ma tu sei capace!
0: Sempre! Na volta!

0: Vedi che me li faccio io da solo i sample? Na volta!
1: Alla izquierda, alla derecha.
0: Vediamo se ti ricordi la prossima, Ricordo che questa è la discoteca che piace a Micione, cioè anni 80, non c'è paragone.

Oggi il nostro Ciro, il beccamorto, è molto molto triste, ha detto che ha fatto soltanto 91 funerali, raga. Ha detto no, dai, non si incassa più, non muore più nessuno, ma dai. E si vuole impiccare, ma dai. 91, un bel numero, dai. Alcune volte arriva a 130, 131, massimo 134 è stato. Però adesso qua ha detto qui non muore più nessuno. Te trasmetti col Virtual DJ Tony oppure col Boss oppure col Sam.

Perché prima, se ti ricordi bene, Tony, la salsa la facevano a mano, no? Ti ricordi quella macchinetta? No, tu giravi la manovella e usciva la salsa. Adesso mo la fanno versione elettrica. Attacchi la spina, il bottoncino, zzz,

ba ba ba ba. Vediamo se ti piace la prossima, no? Sa che io sono matto con la musica che mi fa impazzire, anni 80 sempre.

Mannaggia te. Ah, Azzurra, pensavo all'Izzei che sta sempre a ballare. Ma la GIF di Ciro e il Beccamorto l'hai vista? Quella è una GIF porno, eh? Ma vedi un po' che GIF c'ha Ciro il Beccamorto, ce l'hai lo zoom? Vedi un po', delinquente! Elettrica salsa. Sempre a fa fichi fichi! E non si stanca mai, eh! Ma poi è instancabile, non si stanca mai. Io non ci riesco, eh.

Lui, allora, lui fa due mestieri, fa il beccamorto, poi fa accontenta le signore e si fa pagare pure, è profumato.

Rodolfo Valentino, noi che faceva sto lavoro 24 su 24 come Ciro. Che poi Rodolfo Valentino era di un paese che non è tanto lontano, sempre Puglia come me, Castellaneta.

0: di Germania.
1: Ciao Shaki. Buonasera, buonasera Shaki, eccola.
2: Bitte alle sofort rausgehen.
1: Ho chiamato Tony Kiss, ho detto vieni ascoltare un po' di buona musica.
2: Bravo.

Polizei Kutenak. Non ce la fa Cali, se non lo chiamano a telefono sta aspettando una chiamata, se no vado avanti, dai.

Dai, dai, poli, dai. Oggi ho scoperto che perché Tone si chiama Kiss. Vediamo un po'. Me l'ha detto lui, in privato. Mi ha detto che lui bacia le banconote, gli piacciono, innamorato dei soldi, quelli di carta però. This is your favorite DJ. No, gli piacciono le 100 euro, le 50 euro.

No, se no poi ti sciupi, ti stanchi la spalla, la schiena, Tony. No, no, ha detto quelle a 1-1, oppure a blocchetti da 100. Can't take my eyes off you. Io, se vi ricordate bene, ve lo dissi, è un lavoraccio, perché mi comprava Fontana di Trevi, no? Ma a raccogliere tutti quei soldi là, che sono pesanti, ragazzi, 4-5 sacchi. E niente, sto cercando qualche operaio, qualcuno con tanta buona volontà che si piglia sti soldi e se li porta. Buonasera, Marika.

Ciao Emiliano, discussione finita, dai Emiliano, no problem. Buonasera, buonasera Emiliano.

Wow. Forza Marica, non ti vede parlare, forza, forza, forza, movimento.

a mover la cadera. Questa è Rivers of Babylon,

Oh, Casa Day. Comunque, so belle canzoni. Ciao mare. Ma mo è morto lui, il cantante. Mi pare che è morto. Il fondatore, credo.

Cali, Tony, hola, Tony. Ora Emiliano. E bisogna fare sempre le dirette in allegria, trasmettere allegria anche a chi ci ascolta.

ma c'è pure Bunke Pums. Buonasera. Ah, ci hai montato anche il monitor.

È già arrivata la Jessie. Buonasera Jessie. Ma la risoluzione è ottima, Tony Kiss, cioè passando da un, che ne so, 15 pollici a una TV più grande, la risoluzione com'è? È buona? Oh, a fine Romun di Gran Napoli. Ciao Jessie!

Torna dopo, Tony, ti aspettiamo, Sono tutte donne, dopo Visione sono tutte donne qua. Aha! Hey! Sono tutte con le tette grosse, non lo dice niente a nessuno, Tony, vecchi qua, sono tutte con le tette grosse, Tony. Fabius è passato da Monte Carlo, la come si chiama? Casablanca. Non dà più niente, ha detto Fabius, da oggi non do più niente a nessuno, da oggi io ricevo.

Ma che operazione? Se ne è caduto da solo, Tony. Se ne è caduto da solo, è stato facile. Ma quando cade la foglia dall'albero, uguale.

Salutiamo Fabri Calappa DJ. Buonasera Fabri. La prima volta che lo vedo, benvenuto qui Fabri. Alla console c'è Micione.

1, 2, 3, 4, go! Maurizio, ti piace questo genere musicale, questa musica?

è arrivata la Angel. Buonasera, buenas tardes Angel. So yo aquí live. En controles, misione

magari mica stare dimenticato pure di attaccare la spina al PC. Ciao Fabri. Ah, è arrivato pure colorato. Ah, che bel nome, che bel colore, Fabri.

Da quale zona? Ah, Lupo della Sila. Ah, adesso sì. Non ti avevo riconosciuto, Lupo. Oh, ma eri sparito da chat. La Sila, molto vicino, molto bella zona quella, eh. Ma che ne sanno al nord? Lì sta scritto sotto Lupo da Sila. A un altro, e vabbè dai, sempre la Sila, eh. Grazie Angel. Vediamo se mi riesce un bel mix.

0: una delle più famose canzoni italiane. Devo trovare un brano che dura qualcosa di più, questo dura meno di 3 minuti. E raga, io devo andare a fare la pipì, mannaggia ucciuccio. Ha sentito qualcuno? No!
1: Musica.
0: L'ho detto tra me, mica avete sentito qualcosa? Ma no!

No, non ho sentito, Fabri. È una parola che si può dire tanto, perché poi quello non fece la canzone Mi scappa la...

Mi è capitata ancora questa versione, so, di Mina, però è sempre bella, dai, io pensavo che era quella di Lucio Battisti, ma è bella comunque. Emozioni, brano di Battisti cantata da Mina per te, Dina, un bacione.

Talmente leggero che posso fare pure a 100 metri in 9,02. Posso fare salto in alto 2 metri, 2,85 metri.

0: Mamma mia, che canzone. Venuta a mancare pochi giorni fa, un mese, due? Gino Paoli, Sapore di sale, brano del 6363. Per tutta Radio Sole e Luna.
1: Che hai sulle labbra quando esci dall'acqua?
0: E qui c'ha una voce giovanile, è vero?
1: Vicino a me.

0: Ma siete, state andando tutti a fare la pipì? Oh, ma siete invidiosi, eh?
1: C'è chi dice e prendo il caffè, invece è andato a fare la pipì. Jessie, arrivo un attimo e va a fare la pipì. Vai pure tu, Marica, che te devo dire?

0: Conosce questa canzone? Queste canzoni le conosce Angel?
1: Sapore di sale, sapore di...
0: Angel conosce tanti brani italiani.

0: Certo Fabri, noi siamo sempre qui fino a mezzanotte. Ciao Fabri. Sabor de sal. Ciao ciao Fabri, alla prossima.
1: Poi dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca.
0: Ma questo è l'originale, Gino Paoli.

Ora Emiliano! Lui si chiama Eros Ramazzotti. Stella gemella.

Questa cantante è venuta a mancare qualche anno fa, due, tre anni fa. Ori Jordan,

Tony, poi mi serve un privato dove posso vedere la Shaggy con la minigonna. Ti può fa? Lo possiamo fa, Tony? Questa è Woman in Love, versione Barry Gibb, ex Beatles. Ma quale Beatles? I Bee Gees! Grazie, un bacione, Dina!

già pronto il brano alla richiesta di Lilli. No, no. Già fatto, Lilli, pronto. Buonasera, ciao Rita. Allora, Lilli mi ha richiesto Norah Jones con Don't Know Why.

Beh, facciamo sto lento, dai. Formate le coppie, Lilli con chi balli tu? O Blanco Ciro, il beccamorto?

è arrivato lui, Luca Carboni con Mare, Mare, Mare. Dovere nostro, Lilli.

0: leggo un brano, Baci, che canta Micione, però leggo a fianco, mi ricordo di averlo fatto, convertito con l'intelligenza artificiale. Boh, ascoltiamo, vediamo un attimino.
1: Sentire l'onda, mare, mare, mare, ma sta che ognuno c'ha il sorriso.
0: Se è una schifezza, lo togliamo subito,

Ah, allora sono io, canto io, vediamo un po'. L'ho convertita con voce femminile, però sono io, eh. So io che canto.

0: fatta con l'intelligenza artificiale. Canta Micione.
1: Ma sola non puoi uscire mai con me.
0: Io voglio avere da te solamente per me.

Va bene ragazzi, io sono già pronto, ho terminato, state qui perché arriva la Angel, e poi c'è Jessie, e poi c'è Shaki, poi c'è Rita, poi c'è Fabius, tutte donne a parte Micione, Fabius compreso. Grazie a tutti, un abbraccio ragazzi, alla prossima, però rimanete qui, e diamo la buona diretta alla nostra DJ Angel. 3, 2, 1... Cominciamo da capo? 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 7, 8, buona diretta, vai Angel!

grazie a tutti. Grazie a tutti per essere qui con me e per avermi ascoltato.

Bueno, Lindsey Stirling es mi violinista preferida. Buonasera, Elena. Bienvenuti a Radio Sole Luna.

quindi eccomi qui, buonasera a tutti e ben ritrovati su questa bellissima giornata. Ringraziamo la nostra carissima mamma mia e Neil, grazie bellissima diretta come sempre. Un saluto lo do a tutti voi della chattina, lo diamo ai nostri titolari Sciacchi e Micio. Andiamo sotto, andiamo a saltare ad uno Alex, Axel, scusatemi, Mop, Pie, Elena, Azzurra, Di German, Carlotta, Tony Cippi, Marica, Pat Zero, Felice, Tegreu, Franci, Alice, mamma mia ragazzi, è un macello, credetemi. Vabbè, e al nostro DJ Emiliano, DJ Bello, la nostra carissima Rita e tutti voi gli altri ragazzi, e il nostro Giuseppe Citti e Giovanna. Adesso andiamo ad ascoltare la prima song che i miei compagni sono ABBA, e questa la voglio dedicare tutta per... mamma mia, lo dimentico sempre. Eniel, tutto per te, è bellissima diretta come sempre.

ci ascoltiamo la prossima, mia compagnia, che mi ha richiesto la nostra carissima Patty Zero, sperando che questa Patty è Team After Team, speriamo che indovino, eh.

Adesso ascoltiamo la prossima mia compagnia, sarà Ti Amo, I Ricchi e Poveri, è del 2026, tutta remixata per tutte le donnine su questa chattina da parte mia, con un grande bacio.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, sperando che adesso ascoltate a chi la dedico. Questa la voglio dedicare per nostro Giuseppe T, Hulk, Micio ed Emiliano. E amarti così.

Ragazzi, non so se l'ho detto, ho detto Davide Moretti, tu vivi ancora dentro di me e questa la dedico

Ragazzi, io qua vi saluto, è troppo lunga sta canzone. Io dico qua vi saluto a tutti e circolare e grazie a tutti di essere stati qui con me. Io un bacione grande grande a tutti e vi passo alla nostra carissima Shaki e vi lascio con un bacio. Ciao belli, a risentirci. Shaki, se sei pronta, prendi diretta. 1, 2, 3. Vai Shaki, buon

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Uè, buonasera a tutti! Brava Jessy, ottima diretta! E bravi anche i DJ che mi hanno preceduta! Chi è che ha fatto diretta? Micione? Angel, Jessy, io, poi ci sarà Rita e poi ci sarà il comandante. Iniziamo a salutare soprattutto chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Cara Kami, domani non mi freghi, in diretta alle 18. E vado a salutare Muffli Pie, Azzurra, Tigerman, Carlotta, Moniz, Tony, Marika, Fenice, The Crow e Claudio.

lei Alice Felix Cyberman. Salutiamo anche i Bottini, Pirlotto Melody e Mariolino, la Paola, Ciro il Becchino, Jesse, Cami, DJ Emiliano, Francis e Andrea. Un saluto alla nostra Rita, Giovanna Ballo, DJ Bello, Giuseppe Citti, Hulk, Elka Daras e Micione. Come ho detto poc'anzi, sarete in mia compagnia circa un'oretta, poi arriverà Rita e poi lui, Fabius. E un grazie a tutti per la buona diretta. Buon ascolto e buona musica. Eccolo, Tony Kiss. Ciao Tony. Uè, ragazzo, questa sera c'è l'indovinello, eh? Un indovinello. Chi indovina non vince niente. Ah, dimenticavo, grazie a tutti per la buona diretta. Buona musica e buon divertimento.

sono i Pet Shop Boys, Go West. Era una vecchia sigla di Micio questa. Questa sera un po' di tutto, come al solito. Salutiamo anche Annibale,

0: Grazie Fatti.
1: Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se va.
0: Questa sera Fatti mi ha fatto una richiesta, caspiterina.
1: Para seguir viviendo.
0: È tutto un programma, eh?

0: gay.
1: Sì, sono un po' in difficoltà dire Enola Gay. E non ridere, Tony. La dedico? No, vabbè, ai birilli blu. Volevo dedicarla ai frufru, però vabbè.

0: Beh, un vecchio brano di Alvaro Soler. Noi avevamo una DJ che lo chiamava Alvaro Solare. Sofia, per i birilli bianchi.
1: Sigo viendo aquel momento se desvaneció, desapareció.
0: Allora, Alvaro Solare, Sofia.

Allora andiamo con l'indovinello. Come si chiama il dottore giapponese che trovò la cura contro la stitichezza? Come si chiama? Se indovinate vi faccio un regalo, Niente. Buonanotte Hulk! Allora, come si chiama sto dottore che ha trovato sta cura? Sbagliato Andrea. Sbagliato Micione. Sbagliato Tony. Allora, questo dottore si chiama con la mia cura Tukaki.

Siamo a posto. Ma leggete cosa ha scritto Andrea. Oh signore. Mira Sofia, certo Daras, dopo ti metto qualcosa anche a te.

0: adesso per i birilli oro. Serena Brancale, Alessandra Amoroso, Serenata. E poi c'è la richiesta di Fati, eh.
1: Non c'era un odore, un profumo straniero che non sa di te, nemmeno di me. Finalmente guardando i tuoi occhi ho capito chi.
0: E poi un bel brano per Daras e per Elka.

0: letto. Spazio richiesta.
1: Beh, un brano appena uscito, è uscito 2 o 3 giorni fa. Raul Casadei, Simpatia. Questo è il brano che vi richiede Fati. Vai Fati, fatti sto valzerino. E poi c'è il brano per Daras e per Elka.

Peppe, fai ballare Fatiso, fai il galantuomo, altrimenti arriva Tony Kiss, eh?

Daras, Elka, questo brano è tutto per voi. You're my world, due Mr. Book. Salutiamo a Belli Roya. Ciao carissima.

salutiamo anche l'amico Lord. Un saluto anche a Catwoman.

un brano che a me piace tantissimo. SOS, Don't Terrier, and Interesse. Lo dedico a chi piace.

Sicuramente piacerà a Giovanna Ballo. Loro sono Itazenda e Modà, dentro le parole.

0: che aprile sbocciano le viole, prima di svanire ancora dietro al primo sole.
1: E anche per te, Rita, se ti piace.

0: Ma come so romantica. Je t'aime, Lara Fabian. Questo brano per Perry e per Lord.
1: D'accord, il existe.
0: Sentite un po'.

0: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi. È musica on air.
1: E Renatino no, ma certo, lui ci deve sempre essere. Via dagli sciacalli, numero 0, Renato 0.
2: I miei animaletti.
1: Tratto dall'album Amo 2.
2: Numero 0, lì ci sono veramente tutti.
1: Anche le galline, anche le oche.
2: Proprio oggi si riunisce il Consiglio delle Aquile, che decreterà che i cieli dovranno ritornare liberi dalle scorrerie degli uccelli di ferro nella guerra fra gli uomini.

0: così serena e imperturbabile.
1: Prego, fatti.
0: E la giraffa da lassù, di tutti un po' di tutto sa.

0: essere romantico, può essere scherzoso, ironico, Renato Zero, unico.
1: Il nostro mondo sembra essere impazzito. Che peccato, che peccato. Care bestioline
0: di Renato. Eccolo qua il brano per Andrea, i Camaleonti, L'ora dell'amore. Vedi come sono brava Andrea stavolta?

le nostre belle canzoni anni 70, la nostra gioventù, quando si andava in Camporella. Chi andava in Camporella? Qualcuno andava in Camporella?

Per tutte le signore di Radio Sole e Luna, lui è Califano, per una donna. E poi c'è il brano che Micione dedica a me.

0: su richiesta.
1: E si chiama Tamara, La distanza. Questo brano Micione lo dedica a me. Grazie Micione.

e voglio avvisare che domenica prossima è la festa della mamma e ci sarà uno special, almeno fatto da me, dedicato a tutte le mamme.

si balla un pochino ancora, almeno un paio di brani, e poi si chiude. Dolce terra mia,

l'ultimo brano lo voglio dedicare alle galline. Passo, Micio. Dai, ti prego. Salutiamo anche al comandante.

ancora non faccio in tempo. Ma meno male che ho abbassato, perché ha detto una parolaccia. Comunque taglierò prima, perché non voglio rubare niente a Rita. Ci si sente dopo domani, mercoledì. E grazie per la partecipazione, siete stati in tantissimi, grazie.

Sì, Carlos, mi hai fatto emozionare, hai visto? Grazie, Rosa.

Lord, ma io voglio trattare tutti bene. Voi siete stati molto carini in questi giorni e mi fa piacere che ritornate su Radio Sole Luna.

Gianni Morandi, Evviva con Jovanotti. Per tutti voi.

Ivana Spagna, gente come noi, questa la dedico ad Annibale, che la sta lavorando tantissimo ultimamente. Tutta per te.

Nicolas. No, oggi no, oggi è di riposo. Domani. Sì, infatti, se non sbaglio era il 1995. Infatti, controlla tu.

si sono associati per te, Annibale. E come dice giustamente Micione, pensa di lavorare di meno, che la vita è

Per tutte voi donne in chat, Adriano Celentano, Veronica Verrai. E so che anche a Rosa piace molto Celentano, la dedico anche a te in modo particolare.

0: per Shaki che mi ha preceduto, e per Fati, per Franci e per Giovanna. Renato Zero, ovunque sei.
1: Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.
0: Prego Giovanna, prego Shaki.
1: Ti aspetto perché ho voglia di vincere.
0: Prego Fati.
1: Non c'è

E allora per dare il benvenuto a Francesco e a Chiara voglio dedicargli di ultimo piccola sella.

0: mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. È un futuro invadente.
1: E Andrea si associa per Giovanna, ma tutta la chat si associa per te, Giovanna.

Gianni Bella, quest'amore non si tocca, per Anna e Dani e per tutte le coppie di Radio Sole e Luna, per Shaki Micione, per Daras Elka, per Liroia e Lord Astu, Franci e Daniele, poi vediamo chi mi ricordo ancora, vabbè, per tutte le coppie.

0: Fred De Palma, Ti raggiungerò, per tutti voi.
1: Cosa fai? Impazzirò, impazzirai.
0: Anzi Fabio, questo lo dedico a te. Preparati, ti raggiungerò.

23 e 26 minuti. Era Antonello Venditti, che c'è, arriva lui, I will carry the weight of your name.

0: Bellissima canzone di I Won't Carry the Weight of Your Name. Si continua perché arriva lui. Lui è il mio idolo, Michele Zarrillo, l'elefante e la farfalla tutta per voi.
1: A Radio Sole Luna, gira i dischi per voi.
2: Sono
1: DJ Fabius.

Bellissimo. Canzone di Michele Zarrillo, L'elefante e la farfalla. Pronti a ballare? Arrivano loro, Cranberries, Zombie. Scusate, lei è Drill.

erano i Cranberries con Dreams. Ragazzi, vi faccio ballare, andiamo a bordo del Titanic.

0: su gente, in pista c'è il comandante.
1: Say no.

vita per cercare di capire il finto inverno, mi sto quasi per non solo cercare di capire se poi alla fine

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.
1: Bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi fa

nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo, non ho ragione, gente.

La volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

con una canzone che ho scritto per Laura e che farò cantare, andiamo, anche a mio amico Ramazza.

te, tutta la mia vita sei tu, vivo di respiri che lasci qui e che consumo mentre sei via.

io che avrei vissuto da te nella tua straniera città.